sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4-5.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Dico

0: chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:02.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. Detto messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
8: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
7: Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione, avanti da seconda al Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica, l'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16. medesimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte e traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i sedicesimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e bentrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugliera in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per lavori sono presenti code fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Brughiera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A26 Genova Gravellona Toce, per lavori si viaggia in coda fra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura, il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.

0: Pronti per iniziare l'appuntamento del mattino? Oggi davvero ragazzi tante tante notizie di gossip.
1: Radio Italia 1 è in onda con
0: il Pomponi, buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare, come dicevo, tante notizie di gossip e non solo. Allora parleremo delle foto, delle vacanze VIP, ci sono immagini bellissime, perché certo che i VIP mica scelgono località così, scelgono località che davvero ci fanno sognare. Parleremo anche del cambio di look di Filippo Bisciglia, sapete sono partiti con Temptation Island. C'è già un meme addirittura sulla trasformazione di Filippo Bisciglia e poi c'è anche la trasformazione naturalmente di alcuni personaggi in meme, perché come accade ogni anno, no? Alcune frasi, alcune parole vengono ricampionate poi sui social. Parleremo di Rosario Miraggio, la Reggia di Caserta, il concerto più importante della mia vita, raccontato, e poi anche gli ospiti importanti dei suoi concerti. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. E direi di iniziare con la prima scelta musicale, quella della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
2: Buongiorno Daviduccio del mio cuore.
0: Buongiorno.
2: Mi fai ascoltare la nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri? Io ti auguro una bella giornata.
0: Grazie.
2: Sarebbe meglio stare al mare, però stiamo qui. Meno male che ci sei tu, con la tua bella voce e la tua
0: buona musica.
2: Ti voglio tanto bene e ci sentiamo domani, Daviduccio del mio cuore. Baci infiniti.
0: Ciao Lella, baci infiniti. Allora arriva la nuova di Francesco Renga e Giusy Ferreri con Non dovrei, non dovresti.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica. Allora, ieri abbiamo parlato di vacanze VIP. Ci sono varie celebrità che stanno approfittando delle calde giornate di giugno per rilassarsi e viaggiare. Allora, il TGCom 24 ha praticamente messo in fila una serie di fotografie delle cartoline più belle di questo inizio vacanze e troviamo per esempio Stefano Accorsi, Michelle Hunziker, Giulia De Lellis, Chanel Totti, Chiara Ferragni, Micaela Ramazzotti, Claudio Pallitto, Stefano Accorsi, come ho già detto, insieme agli amici, Clizia Incorvaia, Elisabetta Gregoraci, Alessia Marcuzzi, Eleonora Pedron, insieme con Melita Toniolo, Diletta Leotta, Federica Nargi. Insomma, queste sono le vacanze VIP, l'inizio delle vacanze VIP di molti personaggi.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Vietta con mille bugie, chissà che emozione, no? Avrà vissuto Samurai J, perché con il suo tormentone dell'estate 2026 Ossessione, al primo posto nella classifica FIMI e certificata doppio disco di platino, la canzone ha portato Samurai J a un successo tale da essere stato scelto come artista di apertura per il concerto di Ricky Martin che si è tenuto il 21 giugno a San Benedetto del Tronto. L'artista portoricano non faceva tappa in Italia da 15 anni e così Samurai J si avvicina sempre di più al mondo della musica latina, dopo essere stato anche intervistato in merito naturalmente ad aver portato in alto il merengueton, un genere che unisce il merengue domenicano al reggaeton. Ah, questa non la conoscevo. Comunque sta di fatto che naturalmente Ricky Martin ha scelto proprio lui Samurai J per aprire il suo concerto a San Benedetto del Tronto.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Nei sentimenti di Temptation Island, che riapre i battenti svoltando immediatamente a sinistra per aggrapparsi alla conduzione fluida essenziale chirurgica di Filippo Biciglia, il padrone di casa ormai sinonimo rassicurante del docu reality firmato Mediaset. Si conferma l'unico caronte capace di traghettare il pubblico nel labirinto delle corna estive, stando sempre un passo indietro rispetto alle coppie. Beh, una presentazione interessante questa fatta su Lego.it. Allora, però, quello che ha colto di sorpresa i telespettatori è il look completamente cambiato. Si è presentato in total white, con questa tunica bianca con scollo visibile, e poi praticamente questo taglio di capelli che praticamente ha sconvolto un po' tutti, no? Taglio corto, spettinato e dai riflessi corvini decisamente naturali, ha scatenato le teorie più stravaganti da parte degli spettatori, che si domandano se abbia fatto la tinta o cosa abbia combinato, se abbia fatto un trapianto di capelli o abbia utilizzato un toupé. Sta di fatto che naturalmente aveva un'acconciatura particolare, e questo ha creato sui social anche dei meme con naturalmente l'immagine, la nuova immagine di Filippo Biciglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Venaria e Brugherio in direzione Savona e tra Sito e Pianezza verso Milano. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Sempre verso Torino si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce, dove invitiamo la prudenza per un incidente tra l'innesto con l'A4 Torino-Milano e lo svincolo Vercelli Est verso Genova Voltri. Infine prudenza per un incidente anche sulla statale 33 del Sempione, in corrispondenza dell'incrocio Domodossola, in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Enrico Nigiotti con Tu sei per me. Tra poco parleremo, no, di alcune novità televisive. Sapete che ci sono state delle notizie che hanno fatto il giro del web, come per esempio la scelta appunto della Rai, Federica Sciarelli, di praticamente non riconfermare la conduzione di Chi l'ha visto, e adesso si sta facendo appunto il toto successione a chi naturalmente prenderà il posto di Federica Sciarelli. Ma ne parleremo tra poco, anche perché i nomi sono dei nomi molto molto importanti per quanto riguarda la TV pubblica, e poi soprattutto perché Chi l'ha visto è un programma ormai storico che va avanti da anni.
2: Radio Italia 1.

Allora, come già letto su molti siti e sul web, Federica Sciarelli lascia la conduzione di Chi l'ha visto, dunque adesso si fa il toto conduttore, conduttrici, perché tra i vari nomi che sono praticamente stati proposti troviamo quello di Eleonora Daniele, Massimo Giletti, oppure molto probabilmente qualche esperto di televisione ha detto il programma si accascerà in quel cimitero degli elefanti dove sono già stati seppelliti molti programmi nella nuova gestione Rai e anche qualcuno di storico. Dunque molto probabilmente

Allora, mancano 10 giorni al concerto di Ultimo del 4 luglio, quando a Tor Vergata a Roma il cantautore si esibirà davanti a 250.000 persone. Sì, avete capito bene, 250.000 persone. Pensate che c'è già chi si è messo in fila accampandosi in tenda, ecco, come si vede da alcune immagini che sono state pubblicate sui social dal blog Live from Italia, che ha pubblicato su TikTok alcune testimonianze dei primi fan accampati. Vengono da Taranto, Mantova, Napoli, Ancona e addirittura dalla Germania. Ultimo per me è medicina e terapia, è tutto, ha raccontato uno dei fan. Tra loro ci sono anche un bambino e un cane che, ripeto, si sono già accampati con le tende vicino appunto a dove si terrà il concerto a Tor Vergata di Ultimo. In molti, no, chiedono per favore di non sostare anche con questo caldo in questi giorni a campeggiare nei pressi dell'area così con largo anticipo per evitare di esporsi a temperature proibitive. Dunque, ripeto, mancano 10 giorni e ci sono già i fan di Ultimo con le tende che aspettano l'inizio del concerto.

0: Allora, tra poco, nella seconda e ultima ora, per quanto ci riguarda in diretta su Radio Italia 1, parleremo del ritorno sul set di un film, di un personaggio, di una donna molto discusso, che naturalmente ha fatto parlare di sé, ma adesso torna come attrice in questa produzione insieme a Tony Sperandeo, ma ne parleremo tra poco in diretta su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. E di almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ancora più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato d'emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima a Fox News poi alla Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa e circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato sia l'alleanza che lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la premier Meloni, che del vertice europeo A5 ieri a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza atlantica. L'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza nel veneziano, uccisa 2 settimane fa dal nipote 17enne reo confesso, ha identificato ben 42 coltellate in varie parti del corpo. Confermata dall'ospedale di Pordenone anche la compatibilità del coltello rinvenuto nei pressi del canale dove è stata successivamente gettata. Sul movente, dalle indagini della procura dei minori di Trieste, non sarebbero emersi dissidi economici o d'altra natura, solo la banale insofferenza del ragazzo per i rimproveri della zia. La salma potrebbe essere restituita alla famiglia oggi per il rito funebre. Ducati, mi hai reso felice, con queste parole apparse sui social, Pecco Bagnaia ha salutato la casa di Borgo Panigale, con cui ha conquistato 2 mondiali della MotoGP in 8 stagioni. Il 31enne centauro torinese, che sarà sostituito dallo spagnolo Acosta, dal prossimo anno guiderà la Aprilia in tandem con Marco Bezzecchi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Radio Italia 1.

0: Al mio paese, Serena Brancale insieme a Levante e Delia apre la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo del ritorno sul set di Sara Tommasi. Allora, dopo le recenti partecipazioni ai videoclip di Valeria Marini con Divina e di DJ Jed, insieme naturalmente a Colpa del Sole, distribuito da Warner Music, e a pochi giorni dall'ospitata televisiva a citofonare Rai 2, lo spettacolo si riapre per lei sul fronte cinematografico. L'attrice è stata infatti inserita nel cast dell'Altra Faccia della Magliana, il nuovo progetto di genere crime drama diretto da Claudio Di Napoli, e insomma, e quindi reciterà in questo film insieme a Tony Sperandeo. Quindi è un ritorno di Sara Tommasi al cinema.
1: Radio Italia 1.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Allora, per la rubrica compleanni VIP, oggi facciamo gli auguri a un cantautore, scrittore e autore, ma anche professore e musicista. E forse tutto questo non basta a descrivere il grande, grandissimo Roberto Vecchioni, che oggi 25 giugno compie 83 anni. Quindi tanti tanti auguri a Roberto Vecchioni, ripeto, che oggi festeggia il suo compleanno e compie 83 anni. E noi lo ascoltiamo con una canzone che ha ricantato anche un po' di tempo fa con Alfa, si intitola Sogna, ragazzo, sogna.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno.

ti possano fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film. Allora parliamo della decisione, anche perché l'aveva già detto un paio di volte sui social, di sottoporsi al trapianto di capelli. Stiamo parlando di Andreas Müller, il vincitore della 16ª edizione di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino ha condiviso sui social la sua esperienza con il trapianto di capelli. L'ex ballerino professionista ha mostrato in un video come si è preparato all'operazione, mostrando il grande sostegno ricevuto dalla moglie Veronica Peparini, conosciuta da Amici e da cui ha avuto le gemelle Ginevra e Penelope. Anche le piccole di casa sono state di grande aiuto al loro papà, abbracciandolo e coccolandolo non appena ritornato dalla clinica in cui è avvenuta l'operazione. Su Instagram Müller ha pubblicato un video in cui ha rivelato che era da tempo che sognava di sottoporsi a questa operazione, perché desiderava mettere un freno alle sue insicurezze. Chi mi conosce sa che prima o poi avrei fatto questa cosa di cui sto per parlarvi. In questi anni non ho dato modo di far vedere troppo perché mi ha creato un'insicurezza. L'ex allievo del talent di Canale 5 ha aggiunto che lo stress della vita, nonostante abbia raggiunto traguardi bellissimi come la paternità e il matrimonio con Veronica Peparini, ha fatto sentire i suoi effetti anche sul suo corpo e sui capelli, che naturalmente col tempo sono caduti, insomma, e adesso è ricorso appunto al trapianto di capelli.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla statale 30 della Val Bormida, in corrispondenza con l'incrocio Cassine in entrambe le direzioni. Prudenza per un incidente anche sulla A26 Genova Gravellona Toce, tra l'innesto con la A4 e Vercelli Est verso Gravellona. Invitiamo particolare prudenza alla guida anche sulla statale 33 del Sempione, per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Domodossola in entrambe le direzioni. Infine ci spostiamo sulla statale 527 Bustese per segnalare rallentamenti per lavori all'altezza dell'incrocio San Gaudenzio in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

ragazzo, basta poco. Allora, dando uno sguardo alla situazione meteorologica, ci accorgiamo che in buona parte del nord-ovest oggi le temperature avranno le massime qualche grado in meno rispetto a ieri e gli altri giorni. Questo per il temporale di ieri sera in alcune zone della nostra regione. E poi da domani torneranno a salire sino a domenica, quando un temporale e quando le temperature raggiungeranno 38-40 gradi, dopodiché scenderanno dalla prossima settimana sino ad arrivare poi a mercoledì della prossima settimana a temperature decisamente più gradevoli. Avremo una situazione meteorologica completamente diversa, minime intorno ai 18 gradi, le massime intorno ai 30 gradi, quindi molto probabilmente la situazione si assesterà così nei primi giorni del mese di luglio.

matrimoni, scusate, compleanni VIP, beh, ci sono anche i matrimoni VIP, No, questa volta dobbiamo fare gli auguri, non l'abbiamo fatto ieri, a Edoardo Vianello che compie 88 anni. E a proposito di matrimoni, sapete, lui è sposato con una donna, lei ha 51 anni, va contro i pregiudizi perché ha raccontato in questa intervista: spesso mi chiamano badante, ma l'amore trionfa. E poi questa festa di lusso con 150 invitati per festeggiare appunto gli 88 anni di Edoardo Vianello. Stare con

0: più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 445.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: questa bella notizia. San Giorgio di Valpolicella in provincia di Verona ha fatto da cornice al matrimonio di Paola Di Benedetto e Raul Bellanova. La conduttrice e il calciatore dell'Atalanta, legati dal 2023, si sono detti sì in una cerimonia religiosa celebrata davanti ai familiari e agli amici più cari. Pochi minuti dopo il rito, la coppia ha affidato ai social le prime immagini da neosposi accompagnate da una didascalia che dice tutto: marito e moglie. Quindi congratulazioni a naturalmente questa nuova coppia di coniugi formata da Paola Di Benedetto e Raul Bellanova. E con questa bella notizia si chiude l'appuntamento nel mattino. Per quanto mi riguarda, ci risentiremo domani in un'altra fascia oraria, credo dalle 11 alle 14. Vi abbraccio forte, mi raccomando, fate i bravi, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano nel giorno del primo impegno istituzionale del neopresidente della Federcalcio Giovanni Malagò al cospetto del ministro Abodi. Sembra prender quota per il futuro della nazionale la figura di Paolo Maldini in qualità di direttore tecnico responsabile del settore giovanile con piena autonomia, supportato da Gianfranco Zola. Insieme a Maldini pare profilarsi un Antonio Conte bis per la panchina azzurra. Secondo indiscrezioni, per il tecnico leccese sarebbe pronto un contratto quadriennale con vista sui mondiali del 2030. E il tema mondiali legato alle sorti future azzurre rievoca inevitabilmente l'ultimo flop, lo spareggio perso contro la Bosnia, che nel frattempo ieri, battendo 3-1 il Qatar, ha centrato i 16esimi della rassegna iridata tra le migliori terze. Una giornata mondiale caratterizzata poi dall'impresa del Sudafrica 1-0 alla Sud Corea, che vale la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi. Bene il Brasile, doppietta di Vinicius nel 3-0 alla Scozia, primo posto per la squadra di Ancelotti nel girone davanti al Marocco. Messico tris alla Repubblica Ceca, promosso a punteggio pieno. Bene la Svizzera, 2-1 al Canada. E stasera alle 22 italiane sogna l'impresa anche il Curaçao, che battendo la Costa d'Avorio supererebbe la fase a gironi come secondo, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania, già promossa. In programma anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia domani all'alba, Paraguay-Australia, Turchia-Stati Uniti. Cambiamo argomento. Tennis. Quasi un mese dopo l'eliminazione, il crollo fisico di Roland Garros fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner, proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile a Lubiana, KO contro la Bulgaria, remake della finale dei mondiali vinta dagli azzurri, che oggi alle 16:30 incrociano l'Ucraina. All'orizzonte le qualificazioni mondiali di inizio luglio, riscontri positivi per l'Ital Basket nel primo dei due test disputato ieri a Gorizia contro la Croazia, finito 103-91 per gli azzurri, 29 punti per Baldasso. Sabato in Slovenia la seconda amichevole. Chiudiamo con la pallanuoto. Scatta la finale scudetto tra la Pro Ricco, reduce dalla delusione Champions, e Brescia. Stasera e domani le prime due sfide si giocano a Sori, alle porte di Genova. Ed è tutto, a più tardi.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi, dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro. Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano, Bakhei. Ed è tutto, a più tardi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma di magnitudo superiore a 7. Decine i morti accertati, ma sono in moltissimi sotto le macerie. Secondo il servizio geologico statunitense, le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Alessandro Cisilin.
3: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti la TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficilissime, i soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi.
2: Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo, il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Con il gossip è servito, è giunto all'ultimo appuntamento della settimana. Dice: ma come mai quest'oggi è giovedì e domani non ci sarò in diretta su Radio Italia 1, quindi concludiamo la nostra settimana bollente, insomma, dal punto di vista delle temperature là fuori, con le due ore di quest'oggi fino alle 15, sempre in diretta naturalmente, con tutti gli aggiornamenti, tutte le ultime novità dal mondo dei VIP, delle celebrità, insomma il gossip del momento, dal tutto il mondo dello spettacolo a livello nazionale e anche internazionale. Ad esempio ci sono, insomma, queste problematiche che vanno a incontrarsi con il matrimonio di Taylor Swift, con tutto quello che sta succedendo in questi giorni a New York, succederà anche nei prossimi giorni in quel di New York, questo ma tanto altro ancora, Stefano De Martino e tantissime altre cose da raccontarvi in diretta. C'è lo spazio anche per tutti voi per interagire con i vostri messaggi al 347-049-3131 con un semplice messaggio di testo oppure un audio attraverso WhatsApp. E c'è anche la musica, partiamo dai Subsonica con Radio Mogadiscio.

0: Selena Gomez, Benny Blanco insieme con Sunset Boulevard qui su Radio Italia 1. Al gossip è servito: meno si pubblicizza, più echeggiano i pettegolezzi, più ci si scosta dai riflettori, meno si riesce a mantenere, insomma, tutelata la privacy. Parliamo di Taylor Swift, pop star che piace ai millennials e alla generazione Z. Il prezzo della fama è avere sempre costantemente, no, gli occhi addosso per star di questo calibro. Succede quando pubblica nuova musica, quando in tour e ora pure per le nozze con la star del football americano Travis Kelce. Questione riservata, secondo quanto dicono le indiscrezioni del New York Times: 100 persone per una prima cerimonia. Se fosse vero, il paradosso è che il matrimonio si celebrerà sotto gli occhi del mondo, nella Grande Mela, la città che non dorme mai, no? Nel palazzetto forse più famoso anche di tutti, vale a dire il Madison Square Garden. Nelle ultime settimane le Swifties, cioè le fan più fedeli della cantautrice, non parlano d'altro, un po' perché i matrimoni VIP sono argomento di gossip, no, per definizione, e un po' perché da quando lo scorso agosto Taylor Swift e ovviamente Travis Kelce avevano annunciato il loro fidanzamento, al di là dell'Atlantico l'interesse per la loro relazione è esploso, è fuori misura. Swift Kelce sarebbe la nuova royal couple d'America, lei probabilmente la pop star più famosa attualmente al mondo, lui 11 volte All Star e 3 Super Bowl in bacheca nella sua carriera. Secondo il New York Times, la coppia avrebbe affittato il Madison Square Garden di New York per una 3 giorni di festa dal 2 al 4 luglio, prima un incontro con pochi intimi. Nei giorni successivi sarebbero attesi 1000 ospiti per un ricevimento d'élite, blindato ma al centro della città più caotica del mondo, insomma, in un calendario insieme allo spettacolo pirotecnico di Lower Manhattan per i 250 anni degli Stati Uniti, con una flotta di navi che attraccheranno al porto di New York e ai mondiali di calcio più partecipati ed estesi di sempre. Insomma, un'operazione logistica non semplice per l'amministrazione di New York, da cui Taylor Swift avrebbe ottenuto il permesso di chiudere le strade intorno al Madison Square Garden per quasi 72 ore. Tutto questo a 13 minuti a piedi dalle luci della confusione di Times Square, invasa dai tifosi di 48 paesi diversi, con una partita in programma tra l'altro il 5 luglio. Complicato da pensare, figuriamoci poi da realizzare, ma gli indizi si stanno accumulando uno dopo l'altro. Stando alle notizie raccolte dal New York Times, diversi giocatori dei Kansas City Chiefs, cioè la squadra di Kelce, hanno prenotato camere d'albergo per il 3 luglio nei dintorni proprio del palazzetto. Agli agenti della polizia di Amtrak che pattugliano la stazione vicina è stato detto di prepararsi a un grande matrimonio. In Pennsylvania, dove si costruiscono i set per i concerti, lo staff di Taylor Swift è al lavoro per costruirne uno, ma non ci sono date per il 2026. La società di pianificazione eventi Winnick Production ha chiesto l'autorizzazione per allestire una tenda o un baldacchino per circa 1000 partecipanti fuori dal Madison Square Garden, e chi ha avuto accesso alle informazioni ha parlato allo storico giornale americano in anonimato. La portavoce dell'arena e una persona vicina a Taylor Swift non hanno però voluto così rispondere, però gli indizi, insomma, ci sono, no? La pop star è amante dei puzzle, di indizi, e le fan cercano quelli nascosti nelle canzoni o sui social, ma sulla vita privata Taylor Swift è sempre stata molto più cauta. Secondo alcuni tabloid, le nozze sarebbero potute essere il 13 giugno in un hotel di lusso a Rhode Island, ma quel fine settimana le fan di di Taylor Swift sono rimaste deluse. Nessuna cerimonia e festeggiamenti al Garden al momento sono l'ipotesi più accreditata. Taylor Swift ama la grande mena, l'ha scritto anche in musica in Welcome to New York del 2014, e la data del 3 luglio per i fan potrebbe essere un riferimento ai versi "mi stringi la mano tre volte nella parte posteriore del taxi", contenuta nel brano New Year's Day. Qualche settimana fa inoltre la cantautrice è stata al palazzetto ad assistere a gara 4 delle finals NBA tra Knicks e Spurs. Significa poco, ma per il popolo di Taylor Swift ogni indicazione potrebbe essere quella giusta. Non sarebbe neanche la prima volta per delle nozze al Madison Square Garden. Il tempio del basket è già stato l'altare del musicista Sly Stone e dell'attrice Katie Silva nel 1974. 52 anni dopo, però, come scrive il giornalista Todd Shapiro, il matrimonio Swift-Kelsey potrebbe trasformarsi in un Met Gala elettrificato, con migliaia di persone pronte a circondare l'arena come durante le Finals NBA. Con le celebrazioni per l'indipendenza del 4 luglio e la Coppa del Mondo, sarebbe l'ennesimo evento da sold out in una catena già complicata da controllare per l'ordine pubblico anche. Ognuno di loro da solo sarebbe un grosso problema per la città, ha sottolineato la commissaria di polizia Jessica Tersch. Tutti loro presi insieme sono senza precedenti e porranno richieste insolite e storiche sul dipartimento. Ma a New York, con tutte le sue ombre e contraddizioni, tutto può accadere, anche che due celebrità mondiali si sposino mentre si giocano i mondiali più grandi della storia e mentre il paese festeggia 250 anni di vita.
1: Radio Italia 1.

0: San Giovanni è la sua veramente qui su Radio Italia 1. Allora, Lionel Richie ha interrotto proprio ieri il concerto nella prima data del suo tour congiunto Sing Song All Night Long con gli Earth, Wind & Fire dopo essersi sentito male sul palco, purtroppo, e aver avvertito un senso come di vertigini. Dopo qualche istante un componente della band ha dovuto parlare dal palco, non è in grado di continuare, ci scusiamo. L'artista ha dovuto lasciare il palco della Grand Casino Arena di St. Paul in Minnesota. Secondo quanto riportato da Daily Star, ha annunciato una pausa dopo aver eseguito Three Times Lady al pianoforte. Secondo il sito web del Minnesota Bring Me The News, la sua band ha lasciato il palco pochi minuti dopo e dopo circa 40 minuti uno dei componenti è tornato per annunciare che Lionel Richie non sarebbe stato in grado di tornare sul palco perché non si sentiva bene. Il sassofonista Dino Soldo avrebbe detto al pubblico: purtroppo Lionel non si sente bene, non potrà continuare, ulteriori informazioni saranno disponibili a breve. A quanto pare Lionel Richie aveva detto al pubblico di sentirsi stordito a metà esibizione. I video del concerto sui social mostravano il cantante fermo e sedersi diverse volte durante Dancing on the Ceiling. Per l'ultimo brano eseguito, secondo il Minnesota Star Tribune, Lionel Richie avrebbe detto al pubblico: quando vi sentite storditi sedetevi. Quindi vedremo se ci saranno delle altre notizie, magari già in giornata, sulle condizioni di salute di Lionel Richie.
1: Radio Italia 1.

I pinguini tattici nucleari e la loro sorry, scusa, lo sento, su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito l'estate di Stefano De Martino, che è ufficialmente iniziata, chiuse le registrazioni di questa stagione di Affari Tuoi, che terrà compagnia agli spettatori di Rai 1 fino al prossimo 18 luglio. Il conduttore finalmente può godersi qualche giorno di relax dopo un periodo per lui molto impegnativo e prima di buttarsi proprio a capofitto anche nella grande sfida di Sanremo 27. Per questi giorni di sole, mare, meritato riposo, distacco dagli impegni TV e anche dai pensieri familiari che lo hanno attanagliato nei giorni difficili, ad esempio della crisi di Belen Rodriguez, madre del figlio Santiago, De Martino ha voluto concedersi un relax con la compagnia di persone care, di amici, ma soprattutto ha voluto la compagnia di lei, di Gilda Ambrosio, la stilista napoletana 33enne e storica ex del conduttore, con cui ebbe una relazione diversi anni fa, ma ormai da molto tempo solo amica. Un'amica a cui si è riavvicinato ancora di più proprio in quest'ultimo periodo frenetico e complicato, tanto da far dubitare il gossip che qualcosa tra loro sia cambiato di nuovo. Quel che è certo è che in questa estate i due sembrano essere inseparabili. Nel servizio fotografico che è stato pubblicato sul settimanale Chi vediamo il conduttore che si gode una giornata in barca insieme a Gilda e altri amici, ma anche un divertente giro su una moto d'acqua nel mare blu di Ponza. Altra location, altro giorno di relax, ma stessa compagnia. Stefano De Martino è ritratto ancora insieme a Gilda Ambrosio anche in un servizio pubblicato dal settimanale Oggi. In questo caso il conduttore si gode una giornata extra lusso, togliendosi l'ospizio di mettersi alla guida di una Ferrari Roma Spider dal valore di 270.000 euro, anticipa il sito web del settimanale in edicola da domani, per dirigersi verso un ristorante stellato di Bergamo con la sua amica speciale seduta al suo fianco. Anche in questo caso però non si tratta di un'uscita di coppia, perché a seguire l'auto sportiva guidata da De Martino c'è una Mercedes con a bordo l'amico e collega di Affari Tuoi Herbert Ballerina e il figlio Santiago, a cui Stefano De Martino dedica ogni attimo libero. Con Santiago il conduttore si godrà a breve anche un bel viaggio negli Stati Uniti, per poi dire piuttosto precocemente addio alle vacanze e tuffarsi nel lavoro di organizzazione del prossimo Festival di Sanremo, il primo che porterà la firma di De Martino come direttore artistico, a cui pare che lavorerà proprio rimanendo, come avevamo già detto, oltreoceano, ospite della casa di Los Angeles di Fabrizio Ferraguzzo, il suo consulente musicale, nonché braccio destro proprio per Sanremo 2027. La tua

Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni

0: Ragazze.
1: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore, canta così Nicolò Filippucci. Al gossip è servito, parliamo anche di Brooklyn Beckham, perché torna a far parlare di sé, questa volta per gli auguri rivolti a chi? Al suocero Nelson Peltz. Ora siamo nel campo della macchina del gossip, che soprattutto nel corso dell'estate, no, non si ferma mai, molti tabloid hanno notato come il figlio di David e Victoria Beckham abbia agilmente bypassato così la festa del papà sui social, che si è celebrata il 21 giugno nei paesi anglosassoni, ma abbia invece deciso di celebrare il suocero, imprenditore miliardario americano, fondatore del fondo Trian Fund Management. Buon compleanno Nelson, ti voglio tanto bene, ha scritto Brooklyn pubblicando una foto che lo ritrae con un braccio sulle spalle del papà di sua moglie, appunto Nicola Peltz. A corredo dell'immagine ha aggiunto: sono così felice di aver potuto festeggiare con te oggi, grazie per essere il miglior suocero, accompagnando il messaggio con anche alcuni cuori. Anche la moglie di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz, ha dedicato al padre un lungo post su Instagram definendolo un incredibile modello sotto ogni punto di vista. L'attrice ha raccontato di sentirsi davvero fortunata per essere cresciuta osservandolo e lo ha ringraziato per aver sempre incoraggiato lei e i suoi fratelli a inseguire i propri sogni e a mettere la gentilezza al primo posto. Sei il miglior padre che potessi desiderare, ha scritto. Nelle fotografie condivise da Nicola Peltz compaiono anche Brooklyn e gran parte della famiglia Peltz riunita nella residenza di famiglia in Florida per celebrare proprio il compleanno del signor Nelson. Il post di Brooklyn arriva pochi giorni dopo la festa del papà, ricorrenza durante la quale il 27enne non ha pubblicato alcun messaggio dedicato al papà David Beckham, un silenzio che secondo il Daily Mail rappresenterebbe l'ennesimo capitolo, no, di questa frattura ormai consolidata con i genitori. Sempre il tabloid britannico ci ricorda che Brooklyn non ha più celebrato pubblicamente compleanni o ricorrenze di membri della famiglia Beckham proprio dall'inizio di questa fase di allontanamento. David invece ha incluso il figlio in un post pubblicato proprio in occasione della festa del papà, condividendo una vecchia foto che ritrae la famiglia a essere papà

0: Il mio lavoro più importante, vi amo tutti. Anche Victoria Beckham ha inserito Brooklyn nel messaggio dedicato al marito. Dietro le quinte però la situazione resterebbe comunque molto tesa. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, Brooklyn sarebbe rimasto infastidito dal fatto che i genitori continuino a citarlo pubblicamente. Avrebbe chiesto loro, credo tramite avvocati, di lasciarlo in pace.
1: Radio Italia 1.

0: Save My Soul, Bastiglia su Radio Italia 1, il gossip è servito e ci portano la nostra pausa, la piccola pausa a caffè, qualche canzone senza interruzioni e poi ripartiamo insieme con la nostra seconda ora.
1: La tua musica.

0: Mare Nero con Samuel, ripartiamo la seconda ora in diretta. Il gossip è servito su Radio Italia 1 347 049 3131, per tutti i vostri messaggi, per essere sempre connessi con noi. Potete scriverci, mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp, per ascoltarci invece ovunque vi troviate, magari anche in occasione delle vostre vacanze estive. Scaricate l'app se non l'avete ancora fatto, l'app di Radio Italia 1, totalmente gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone. E ora ripartiamo da Lewis Capaldi, The Day, The Die Die.
1: Radio Italia 1.

Golden Game, l'inno ufficiale della FIFA World Cup 2026 con Andrea Bocelli, David Guetta e tanti altri. Guai per Ras Degan, violenza privata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Queste le contestazioni mosse appunto a Ras Degan per le quali il celebre attore dovrà affrontare un processo. Come riportato da Brindisi Report, il Tribunale di Brindisi, il termine dell'udienza predibattimentale, ha decretato il proseguimento dell'iter giudiziario proprio nei confronti del volto noto dello spettacolo. Al centro della vicenda cosa c'è? C'è una querela presentata da un elettricista incaricato tempo addietro di svolgere alcuni interventi di manutenzione presso la residenza di Ras Degan, un tipico trullo pugliese, no? Immerso nelle campagne tra Cisternino e Ostuni. Ora, secondo il quadro accusatorio, tutto sarebbe scaturito da un acceso diverbio legato alla gestione dei lavori in corso. Il 31 luglio 2024 il diverbio sarebbe poi degenerato. Ras Degan, stando alla ricostruzione della procura, avrebbe strappato con forza lo smartphone dalle mani del tecnico, appropriandosi inoltre delle chiavi della vettura dell'uomo per impedirgli di allontanarsi dai confini della proprietà. In preda a un forte malessere dovuto alla concitata situazione, il professionista ha richiesto l'immediato ausilio delle forze dell'ordine, formalizzando successivamente una denuncia nei confronti dell'artista. La prima udienza del processo è fissata il prossimo 2 ottobre. La parte offesa ha deciso di costituirsi parte civile, affidando la propria tutela legale all'avvocato Pierpaolo Argentiero. Al momento non risulta alcun commento pubblico da parte dell'ex vincitore dell'Isola dei Famosi. Da anni Ras Degan ha scelto le campagne di Cisternino e Ostuni come suo quartier generale, un legame, quello con la terra pugliese, che ha spesso definito rigenerante e spirituale. E proprio tra le mura di questa sua dimora rurale, diventata per lui sinonimo di quiete e isolamento, si sono consumati questi fatti che oggi lo portano a dover rispondere davanti al Tribunale di Brindisi.

0: regalo Alvaro Soler su Radio Italia 1. Anche ieri sera davanti allo schermo c'erano 1.228.000 spettatori per seguire Chi l'ha visto, con quasi il 9% di share. Pubblico fedelissimo di Federica Sciarelli era presente per la sua penultima puntata, nonostante i mondiali di calcio su Rai 1 e la messa in onda su Canale 5 della prima puntata di Temptation Island. La giornalista ha evitato riferimenti al suo futuro dopo 22 anni. Come sappiamo, saluterà il pubblico nel migliore dei modi mercoledì prossimo. Il suo contratto con il servizio pubblico scadrà il 30 luglio. Sul tavolo ci sono delle proposte, ma non c'è il programma simbolo che cerca gli scomparsi, perché dopo la pioggia di indiscrezioni con una nota, anche la Rai ha ufficializzato la sua uscita di scena dopo 22 anni. Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che la lega alla TV pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni. Parallelamente sono in corso riflessioni anche su Chi l'ha visto, programma in cui Sciarelli è da oltre 20 anni volto di riferimento e centrale nell'offerta del servizio pubblico, e su chi potrebbe raccoglierne l'eredità. L'erede non solo dovrà affrontare un difficile paragone, ma deve essere scelto in tempi strettissimi. Il 3 di luglio ad Ancona i vertici della Rai sveleranno i palinsesti della prossima stagione. Dopo di me, Chi l'ha visto, lo prenderà in mano qualcuna delle mie bravissime inviate, e in quel caso non solo lo vedrò, ma cercherò di rendermi utile dando tutti i consigli del caso, aveva detto così Federica Sciarelli lo scorso anno a Vanity Fair. Sarà difficile lasciarla andare, ma è giusto che sia così. Mi troverò qualcos'altro da fare, magari diventerò campionessa di rollerblade, aveva aggiunto, parole che portano in corsa, se non in cima alla lista, le inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga, immaginando una operazione simile a quella messa in onda a Report dopo l'uscita di Milena Gabanelli. I consigli di Federica Sciarelli hanno certamente un peso, ma a decidere il successore saranno i vertici Rai, dove il nome di Francesca Fagnani tiene banco, ma con un nodo da risolvere. La giornalista, che pure ha esperienza nel mondo della cronaca e del crime, è già impegnata alla conduzione di Belve. Tenere entrambi i titoli richiederebbe una riduzione delle puntate, ipotesi che i vertici Rai vogliono escludere per ragioni di ascolti. Rai 2 non può rinunciare a titoli solidi, e non solo. Belve, come noto, non è disponibile solo su Rai Play, ma anche su Disney Plus come piattaforma. Si cerca dunque una soluzione. Nella lista dei papabili finisce a sorpresa un dirigente di punta del servizio pubblico, Stefano Coletta, ex direttore di Rai 1, ora impegnato alla distribuzione, a cui sarebbe stata proposta la conduzione di Chi l'ha visto. Una pazza idea, evidentemente nata dall'esperienza passata dell'ex autore proprio nel programma di Federica Sciarelli. Difficile l'arrivo di Massimo Giletti e Pino Rinaldi, circolano i nomi anche di Luisella Costamagna, Eleonora Daniele, Paola Perego e Francesca Fialdini, e scopriremo presto chi la spunterà.
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue,

0: e Sabrina Carpenter su Radio Italia 1, Gossip è servito con Bring Your Love. Bene, dopo tante indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale da parte del diretto interessato. Cristiano Malgioglio si è sposato. Il noto paroliere, cantautore, volto televisivo 81enne nel salotto della vita in diretta ha rivelato di essere convolato a nozze. La notizia era già trapelata durante le riprese del team Summer Hits 2026, quando Malgioglio aveva spiazzato Carlo Conti dicendo: volevo renderti partecipe, mi sono sposato, è un segreto che non conosce nessuno. Una dichiarazione che ha così inevitabilmente stuzzicato una certa curiosità nel pubblico e che Alberto Matano ha prontamente voluto sviscerare in diretta. Malgioglio, restando fedele alla sua tipica riservatezza in ambito sentimentale, ha dato pochi dettagli però. Si sa per esempio che il matrimonio è stato celebrato in forma strettamente privata con la partecipazione di una cerchia ristrettissima di invitati. Mi sono sposato all'estero, se sono felice, beh guardami com'era il mio outfit con una canottiera, faceva troppo caldo, ha raccontato Malgioglio durante la puntata di 3 giorni fa su Rai 1, e poi non ha rinunciato a una stoccata ironica: mi fa impazzire che sotto casa mia a Milano ci siano paparazzi pronti a immortalarmi con il mio parrucchiere ultra novantenne, convinti che sia lui il mio marito. Ma vi rendete conto, la mia dolce metà, dice Malgioglio, è decisamente più giovane, ha 45 anni. Questo è l'altro indizio. Questo è l'unico dettaglio, a dire il vero, però, trapelato sul misterioso marito. Per il resto, bocche cucite. Quando in studio si è tentato di scavare sulla sua identità, Malgioglio ha troncato ogni tipo di curiosità. Il nome non sperate che ve lo riveli, mica sono Dua Lipa, ha ironizzato. Per molti il misterioso marito sarebbe Onur, il nutrizionista turco conosciuto a Istanbul nel 2020 e al quale da anni il musicista viene costantemente accostato. Chissà se nei prossimi mesi si scoprirà qualcosa di più in merito.
1: Radio Italia 1.

0: Isabelle.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Still Everything con Plant Funk. Arriviamo ai saluti per l'appuntamento di questo pomeriggio e anche di questa settimana. Domani, come vi ho preannunciato, non ci sarò in diretta su Radio Italia 1, quindi ci risentiremo prontamente lunedì 29 di giugno per iniziare una nuova settimana in diretta con il Gossip e Servito. Invece tra pochissimo le news delle 15 con tutti gli aggiornamenti e poi spazio alla Super Simo, Simona Sorbara, socializzando con la Simo fino alle 18. Grazie a tutti, passate un buon pomeriggio, uno splendido weekend al caldo, beh, dappertutto non c'è scampo, ci ritroveremo.

0: piccolo uomo.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici. Ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti. Oltre 10.000 persone risultano disperse. Estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà: Matteotti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci, Fratelli Rosselli. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. Unici a disertare la cerimonia istituzionale i Mannacciani, Ziello e Pozzolo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rossolvara, buon giovedì 25 giugno, le 15.08, siamo pronti, prontissimi anche quest'oggi per passare insieme le prossime 3 ore di diretta fino alle ore 18 con Socializzando con la Simo. Andremo a vedere nelle pagine official social dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, quello che avranno combinato da ieri ad oggi, ma sta anche arrivando il weekend, quindi vedremo un po' anche che cosa succederà nel weekend, che cosa possiamo fare, cosa potremmo fare, molte delle cose generalmente ce le suggerite proprio voi. Tra poco vi ricordo anche il numero di WhatsApp sul quale mandare i vostri messaggi, ma prima arriva Olly con Questa Domenica. Questa domenica farà molto caldo ancora, temperature roventi, ma noi vi rinfreschiamo, vi rigeneriamo con la nostra musica qui su Radio Italia Unico.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Eddie Brock con il suo bel venerdì. Allora, voglio ricordare a tutti i nostri rari tele unici e invece sottolineare i nuovi che si sono appena sintonizzati, magari sono sintonizzati per la prima volta qui su Rari Tele 1, il numero di WhatsApp per poter mandare le vostre richieste musicali, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci voi il link di news curiose. Lo potete fare sia mandando messaggi audio che scritti al numero preziosissimo che è il 347-049-3131. Dico preziosissimo perché siamo una grande family e quindi se avete voglia di scrivere noi diamo voce alle vostre voci. Fatelo, 347-049-3131. E vado ad accontentare la prima richiesta, quella di Alessia, che ci chiede: in viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, e dopo parleremo di Madonna.

0: Sabato sera, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, suonata qui su Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Siamo insieme fino alle ore 18. Grazie a chi già sta scrivendo al 347 049 3131 le proprie scelte musicali, ma anche semplicemente i saluti, così raccontandoci un po' anche da dove ci sta ascoltando. Allora, Mahmood vince il Nastro d'Argento, l'abbiamo parlato ieri, e diventa virale in India. Le cose non dette porta lo stesso titolo del film di Gabriele Muccino. È un singolo inedito del cantautore ed è stato premiato come miglior canzone originale. Quindi il nostro Mahmood si aggiudica un importante riconoscimento con appunto Le cose non dette, la colonna sonora dell'ultimo film di Muccino, uscita lo scorso gennaio. Il brano che porta questo titolo per la categoria miglior canzone originale vince il Nastro d'Argento 2026 in occasione dell'86esima edizione del premio promosso proprio dai giornalisti cinematografici. È bellissima questa foto di Mahmood, che è felice, ovviamente, ragazzi, felice, perché comunque questo brano sta spopolando veramente tantissimo. Il videoclip ha superato i 30 milioni di visualizzazioni e è raccolto anche milioni di ascolti e piattaforme streaming. E poi tra l'altro è il primo artista italiano contemporaneo che riesce a uscire e sbancare anche sul mercato indiano. Quindi complimentoni al nostro Mahmood.
1: Radio Italia 1.

Maroon 5 e Lil Wayne con la loro Love Is Like. Allora, parliamo di Madonna, ragazzi, parliamo di Madonna perché ha avuto sempre un po' un rapporto burrascoso con sua figlia Lourdes, ma c'è un riavvicinamento perché la figlia le ha proposto di scrivere una canzone insieme per ricucire il loro rapporto ed è stato un momento molto importante, no? Intanto stiamo facendo il conto alla rovescia perché sta per pubblicare un nuovo album, Confession, secondo la seconda parte del suo Confessions, e la pop star ha proprio raccontato come questo progetto l'abbia proprio aiutata a recuperare un po' il rapporto con sua figlia, con cui ha scritto un brano che è presente anche nel cortometraggio. Quindi siamo molto molto contenti perché avete visto, poi alla fine la musica aiuta sempre, la musica unisce. Quindi racconta di che stava appunto attraversando un periodo molto difficile della sua vita personale e si è riuscita a riavvicinarsi proprio a Lourdes grazie a questo album, grazie proprio alla voglia di volersi in qualche modo, no, di voler stare insieme, perché poi ci deve essere reciprocamente la voglia da parte di tutti e due. L'hanno fatto, hanno recuperato questo rapporto e noi non vediamo l'ora di vedere e ascoltare questo progetto di Confession 2, chiamiamolo così, un po' all'italiana, che ha permesso a madre e figlia di riavvicinarsi.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

J-Ax e la sua EP Yayo, bella country, ci fa ballare anche con il caldo, ma non si può stare fermi quando c'è J-Ax che canta. Allora, ieri abbiamo parlato di Ultimo, che raccontava appunto che c'è questo suo concerto il 4 di luglio, ovviamente a Tor Vergata, 250.000 persone, ci sono già dei fans da un bel po' di giorni accampati in fila con le tende per il concerto, e oggi l'etichetta del cantautore romano richiama un po' i fans che sono lì appostati al caldo. Quindi è la Ultimo Records, l'etichetta discografica del cantautore romano, ha diffuso proprio una nota ufficiale sui propri canali social per lanciare questo appello: non esponetevi al caldo, evitate di mettervi in fila con troppo anticipo. E poi lo dice anche appunto Ultimo sulla sua pagina social, comunque un invito alla prudenza: stiamo riscontrando la presenza di numerosi fan già in fila fuori dall'area dell'evento, nel ringraziarvi per questo incredibile atto d'amore vi invitiamo a non esporvi alle temperature proibitive di questi giorni e a non campeggiare nei pressi dell'area con così largo anticipo, si legge in questa nota diffusa, perché fa veramente caldo, i ragazzi da un bel po' di giorni bivaccano, permettetemi il tempo, le parole sotto questo tendone, quindi fa veramente molto molto caldo. E Ultimo, che ha un cuore grande così come tutto il suo entourage, sta cercando di proteggere un po' questi ragazzi dicendogli di non stare troppo nelle ore del caldo sotto il sole, si sa che però stando in tenda un po' di caldo ci sarà, mi raccomando ragazzi, dovete sopravvivere, e sicuramente Ultimo passerà anche a salutarvi, quindi sarà un bel momento anche per voi.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Samurai J, uno dei cantanti più amati, più apprezzati dai super giovani, assolutamente, dopo il Festival di Sanremo è apprezzatissimo, amatissimo anche da noi qui di Radio Italia 1, quindi potete richiedere le sue canzoni al 347 049 3131. Andiamo a salutare tutti i nostri Radio Italia 11 che anche oggi parlano del gran caldo, pare non smettere, pare sì, ci sarà di nuovo un weekend molto molto rovente, torrido, quindi a noi piacerebbe sapere, visto che è già giovedì, che cosa combinerete in questo weekend, fatecelo sapere. Vi ricordo il numero 347 049 3131. Tra poco andiamo a parlare di fuochi d'artificio, spettacolo pirotecnico di ieri sera a Torino, qualcosa non è andato proprio come sempre, ne parliamo tra poco.
1: Radio Italia 1.

Mr. Rain con la sua casa in fiamme, parliamo di fiamme, parliamo di fuochi d'artificio. Hanno fatto un po' il flop ieri i fuochi d'artificio a Torino, e guardando un po' anche sui vari social i commenti non sono molto positivi. Ritardi, lunghe pause e fischi in piazza, quindi sui social network si leggono questi commenti e anche un po' una delusione. Addirittura una signora arrivata da Napoli dice: fuochi d'artificio per questi sarebbero stati i fuochi d'artificio per un semplice compleanno a Napoli, perché pensate, no, come dire, questi sono dei fuocherelli in confronto. Quindi questo spettacolo pirotecnico di San Giovanni ha deluso le aspettative di molti. Come da tradizione l'evento è stato allestito in piazza Vittorio Veneto, però anche il DJ set non è piaciuto tantissimo. Quest'anno ho fatto un po' dei balconi delle case, però non ha trovato molto riscontro. Comunque, tra uno scoppio e l'altro di questi fuochi, che invece di iniziare alle 23 sono iniziate alle 23:30, ci sono state delle lunghe pause, lunghissime pause in piazza. Qualcuno è cominciato a fischiare, diciamo dei fuochi un po' a intermittenze. Poi sul finale il ritmo è stato un po' più incalzante, però la gente ormai era stufa. Quando si sono chiesti dei chiarimenti proprio all'organizzazione, non sono arrivati, quindi in teoria l'organizzazione ha replicato che più avanti sicuramente diranno il perché, ma ad oggi non si leggono commenti del perché ci sia stato un po' di disagio. Beh, lo scopriremo sicuramente nei prossimi giorni ascoltando Radio Italia 1, sicuramente qualche problema tecnico.

uomini tattici nucleari con la loro mano. Vado a salutare Sabrina, che è al 347-049-3131. Ci ascolta da Bardonecchia, quindi che bella, Bardo. Sarai sicuramente al fresco, cara Sabrina. Infatti ce lo stai dicendo. Fa caldo anche a Bardonecchia, mi dice, però non è che faccia freschissimo, ma sarai lì nei prati, nei boschi della nostra bella Bardonecchia. Ci richiedi Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, questa canzone che è veramente stra richiesta. Ormai li stiamo vedendo dappertutto perché stanno promuovendo questo singolo molto molto bello. Poi c'è il ritorno di Angelina Mango, quindi siamo contentissimi di vederla, di rivederla insieme a Marco Mengoni. E arriva per te e per i nostri Radio Tele Unici questo Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code sulla tangenziale di Torino, tra la statale 24 e Corso Francia in direzione Savona. Vi anticipiamo che questa sera per lavori sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Bettola in direzione Gravellona. Sempre sulla 26 questa sera, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto tra Arona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

dell'estate, quindi mi raccomando, ascoltatele bene, perché poi a fine estate noi andremo proprio a designare quella che sarà stata la canzone Summer 2026 di Radio Italia 1. Quindi ascoltatele tutte, scegliete la vostra, quella che vi piace di più, quella che avete più cantato, più ballato, quella che magari vi ha fatto innamorare, incontrato magari il nuovo lavoro, la persona giusta, e scriveteci il titolo. Dice Simo per me, o Simo o Pompio, comunque durante le nostre dirette, la canzone della mia estate è questa, e scrivete il titolo e vi faremo vincere qualcosa, regia, e lo diremo poi più avanti. Comunque sì, ci sarà anche un premio per i nostri Super Radio Italia Unici. Allora, tra poco parleremo di uno dei denominatori comune dei vostri messaggi, ovvero il costo dei biglietti, che è sempre un po' troppo.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Styles Dance No More. E allora volevamo dire a proposito di Biagio Antonacci, vero regia, visto che l'abbiamo sentito prima, che in realtà parte un tour di Biagio Antonacci. È un tour in acustico molto molto molto bello, quindi ci saranno quattro arene con tantissimi concerti in giro per l'Italia, sicuramente nel sud, non viene al nord, ecco, dobbiamo dire. No, in realtà viene a Brescia, viene a Gardone Riviera, quindi questa è la data più vicina, mi sembra questa per ora. Comunque il Biagio scrive sui suoi social: condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte, dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica in questo mare di memorie ed affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l'ospitalità e la cultura del posto. Quindi parte questo Unplugged 2026, siamo molto molto contenti. Stiamo parlando di Biagio Antonacci, i biglietti sono disponibili ovviamente su Ticketvan. 4 arene e 40 concerti, Unplugged 2026, Biagio Antonacci.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Francesca Michelin, strega comanda, che ci ricorda strega, tocca colore, esatto, il gioco di quando eravamo piccoli. Allora, siccome stiamo per terminare la seconda ora di diretta, direi di parlarne dopo di questo argomento biglietti dei concerti un po' troppo cari anche per i nostri Radio Italia Unici. È un commento un po' comune quello che si legge su tutti i social e anche sul web, è molto virale questo argomento, ne parliamo sicuramente tra pochissimo. Terminata la seconda ora di diretta, entreremo nella terza. Il 347 049 3131 è lì per voi, quindi scrivete i vostri messaggi, mandate anche messaggi audio, rispondiamo a tutti, vi salutiamo, fateci sapere da dove ci state ascoltando. Fra poco
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. Nella terza settimana del mondiale, accanto alle grandi squadre e ai geni del calcio, su tutti Leo Messi, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica, passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania, per noi geni De Gaetano.
8: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Room, già nella storia per le 15 parate record anti Ecuador. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i Caraibi, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte all'una, Tunisia-Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone-Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay-Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride.
7: Voltiamo pagina. Tennis. Domani il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon, dove Jannik Sinner ritornerà in campo da campione in carica. Siamo ai motori, MotoGP, a pochi giorni dal ritorno in pista ad Assen, in Olanda. Pecco Bagnaia ufficializza il passaggio all'Aprilia. Per lui un contratto di 4 stagioni a partire dal 2027. Lo ascoltiamo a Sky.
9: Sono molto soddisfatto e contento di ciò che è stato e ciò che sarà. Ho fatto il massimo e c'è ancora da fare. Ho voluto tanto questa nuova sfida, ho voluto tanto questo contratto a lungo termine.
7: Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi. L'attuale leader del mondiale tornerà a correre dopo lo schiaffo di Brno. Formula 1 si avvicina all'appuntamento con il Gran Premio d'Austria. Oggi la consueta conferenza stampa dei piloti. Domani le prime 2 sessioni di prove libere. Sabato FP3 e qualifiche. Domenica alle 15 la gara. Intanto la FIA dichiara una situazione di heat hazard, facendo scattare il protocollo contro le temperature elevate. Tra le possibilità, quella di usare un kit di raffreddamento attraverso una giacca ignifuga indossata sotto la tuta da gara. Ed è tutto.
6: Radio Italia 1.

0: Soul qui su Radio Italia 1, 17.08. Fa caldo, me lo state scrivendo al 347-049-3131. Però molti di nostri Radio Italia 11 ci stanno già raccontando cosa faranno questo weekend. Devo dire che il mare predomina, forse perché avete voglia di buttarvi in acqua e di rinfrescarvi. Quindi grazie per raccontarci un po' quello che farete nel weekend. Alcuni stanno facendo le. Sai quando c'è invece di fare il cambio di stagione, decidi di dare il bianco con questo caldo, ragazzi. Mamma mia, io non vi invidio assolutamente, non potete aspettare un pochettino più di fresco? No, non si può, capito? Perché poi si sposano i fanciulli e quindi ovviamente c'è bisogno di mettere sulla casetta. Allora, rinfreschiamoci con Maria Antonietta Colombre e loro Senza Vestite, fra poco.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, i suoi futuri possibili. Allora, che futuro avranno i concerti, ma soprattutto i biglietti per i concerti? Perché da tantissimo tempo ormai, non soltanto in Italia ma nel mondo, ci stiamo un po' lamentando, no, di questi concerti, perché soprattutto per quello che succede negli spazi del Prato, perché una volta andare sul Prato a vedere un concerto allo stadio costava effettivamente abbastanza poco, invece adesso con questa scusa che fanno il pit, la parte VIP, e si arriva a dei prezzi veramente incredibili, 200 euro, 300 euro, anche le tribune costano tantissimo, ma costa di più questa parte del Prato dove puoi veramente stare quasi in braccio al cantante, per carità, ma con dei prezzi incredibili, costi altissimi. Non c'è più, ed è sempre pieno tra l'altro, ci stiamo chiedendo, ma la gente spende, sicuramente ci fa molto molto piacere, però questo Pit Gold una volta era la prima fila, che adesso viene, no, tutta transennata, e poi è spuntato il super VIP, VIP Hospitality, e quindi meno di 200-300 euro ci sono questi pacchetti che costano veramente tantissimo, e ci chiediamo, ma perché alla fine tutto questo? Forse perché c'è un perché, è stato spiegato anche più volte, io ve lo rimando così come lo leggo, no, dalle persone del settore, perché ormai si vende talmente poco con i dischi che quindi si aumenta ovviamente il costo dei biglietti per i live, per i concerti, per fare in modo che comunque anche i cantanti possano un pochettino sopravvivere, perché la musica ovviamente adesso è tutta scaricata e sulle piattaforme quello che si guadagna è veramente, dalle piattaforme e dallo stream, è veramente pochissimo, si vendono pochissimi CD, non si stampano tra un po' quasi più, e di conseguenza dov'è il guadagno? Non è più su questa musica, ma è sulla musica live, e quindi sulla musica live i biglietti sono diventati veramente molto molto cari, sono rincarati. Se pensiamo che fino a una decina d'anni fa, per esempio, il Prato era un po' un settore unico, costava uguale per tutti, cioè se arrivavi prima appunto ti accampavi con le tende per arrivare poi in transenna, però costava anche molto poco. Infatti mi ricordo che si diceva, beh, al massimo prendiamo il biglietto del Prato poi andiamo a vedere. Adesso è diventato il contrario, no? Sei VIP se sei nel Prato con la transenna in piedi, e se sei sugli spalti non sei un VIP, no? Per dirvela tutta. Vabbè, speriamo che insomma che calino un pochettino, di modo, anche se gli stadi sono sempre pieni, speriamo per poter dare un po' la possibilità a tutti veramente di poter vedere i live e i concerti, che sono una delle parti più belle della vita.
2: Radio Italia 1.

0: Io ti conosco ci porta dritti dritti alla nostra viabilità, l'ascoltiamo volentieri, soprattutto se siete nel traffico. Cari Raggialuni ci vi darà sicuramente una mano, quindi ascoltiamo Muoversi in Piemonte, ci riascoltiamo fra pochissimo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito Brewer in direzione Freius e tra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Vi segnaliamo che questa sera dalle 22 fino alle 6 di domani mattina, per lavoro il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1. Come

0: canzone suonata qui su Radio Italia 1. Allora, restiamo senza musica vera in TV. La Rai cancella Via dei Matti numero 0 di Bollani e Cenni, una trasmissione tra l'altro bellissima, condotta appunto da Stefano Bollani e Valentina Cenni. È un vero peccato, era molto di più, era una buona televisione, era quel salottino meraviglioso, sera dopo sera accoglievano il pubblico in un'atmosfera calda dove la musica era proprio il centro di tutto. E giustamente il programma chiude. Ad annunciarlo sono stati proprio gli stessi conduttori sui social. Purtroppo non ci sarà una nuova stagione. Ringraziamo con tutto l'amore il pubblico che ci ha seguito con cura e attenzione, davvero commovente, hanno detto, senza fornire alcuni dettagli. Avrebbero potuto fare polemica, non l'hanno fatta, però tantissimi cantanti italiani come Eros Ramazzotti e tanti altri si sono un po' meravigliati, no? Perché ogni puntata era veramente un viaggio intorno a un tema con aneddoti e curiosità, e nulla, niente, non ci sarà più e sarà chiusa, una cancellazione che sembra proprio un po' un delitto culturale, ecco, diciamo così. Speriamo che perlomeno al loro posto possano mettere qualcosa che parli sempre di musica. Forse era un programma di troppa qualità, puntini, puntini, puntini. Vedremo cosa succederà nel palinsesto Rai nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Buongiorno e Peggy Goo, I Feel So Free, sono loro a chiudere la diretta di oggi. Vi saluto, vi ascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18 in compagnia della Simo. Dai, che sarà già venerdì, ci racconteremo un po' di questo weekend rovente che sta arrivando sull'Italia, soprattutto sul Piemonte. Vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto delle nostre dirette, vi auguro una splendida serata. Ma la Simo va via sempre con la solita frase, però, Have a nice day, baby. Ciao, ciao, a domani!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Salgono ad oltre 20.000 dispersi in seguito alle due scosse di terremoto che nella notte hanno colpito il Venezuela, lo riportano i media locali. Almeno 164 i morti, quasi 1.000 i feriti. Le due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono susseguite a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, causando il crollo di centinaia di edifici. Gravemente danneggiato anche l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso le attività. Saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha dichiarato. Il ministro Tajani intanto rassicura che non risultano nostri connazionali coinvolti. Inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto del 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere, pur riconoscendola immatura e fragile al momento del delitto. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo anche il primo figlio, nato nel maggio del 2023. Mondiali di calcio alle 22, Curaçao sogna l'impresa. Con una vittoria sulla Costa d'Avorio, la nazionale caraibica passerebbe il girone come seconda, a meno di un successo dell'Ecuador contro la Germania, in programma allo stesso orario. Nella notte si giocano anche Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 21 Torino-Piacenza alla barriera di Villanova d'Asti in direzione Torino. Segnaliamo poi che a causa di un incidente è chiusa la RD 900 proseguimento della statale 21 della Maddalena in località Rochelle. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugherio in direzione Freius. Infine per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrive in direzione Milano. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 502 nel comune di Occhieppo Superiore. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si continua a scavare in Venezuela, dove nella notte due violente scosse di terremoto hanno causato il crollo di un centinaio di edifici, oltre 25.000 al momento dispersi, mentre sarebbero almeno 164 le vittime e un migliaio i feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli. Saltate le comunicazioni telefoniche. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto, inviato dal Papa un primo aiuto di 100.000 euro. Ha confessato l'omicidio dell'interprete 60enne Roberto Guerrino, il 19enne fermato dai carabinieri in provincia di Milano. Durante l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP, il ragazzo ha raccontato di aver raggiunto la vittima a casa sua dopo aver concordato un incontro sessuale a pagamento su una bacheca di incontri online. Durante l'approccio, però, il 19enne avrebbe deciso di tirarsi indietro, forse per un mancato accordo sul prezzo, e avrebbe cominciato a colpire Guerrino a mani nude, poi con una statuetta, uccidendolo.
0: L'economia.
2: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni l'AD Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina tra il ministro Salvini e Donnarumma. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Gli indicatori a breve per l'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la BCE. L'indice PMI composito flash dell'area euro è ulteriormente sceso a maggio e la Banca Centrale Europea nota che è restato in territorio di contrazione per 2 mesi consecutivi. Gli indicatori, fa sapere ancora la BCE, puntano ad un deciso rallentamento dei consumi, col rivelarsi dell'impatto della guerra che, secondo le attese, peserà di più sugli investimenti nel secondo trimestre. L'ondata di calore anomala che da una settimana sta colpendo l'Italia e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori nel nostro paese. Numeri che emergono da uno studio condotto da Greenpeace Italia. I settori più esposti sarebbero l'edilizia, il trasporto merci su strada, servizi di rider e manutenzione del verde. Il rischio è quello di impatti per la salute fisica e mentale e l'aumento di infortuni sul lavoro. Tutte positive le borse europee. Oggi la più contenuta a Milano, che chiude il rialzo dello 0,28%. A Piazza Affari il titolo STM è stato il migliore anche su tutto il settore tecnologico. Piatto l'euro su quota 1,135 contro il dollaro, così come lo spread tra BTP e Bund, che ondeggia sui 72 punti base. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. A causa di un incidente è chiusa la RD 900, proseguimento della statale 21 della Maddalena in Francia, in località Rochelle. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole, Borbera e Roncoscrivia in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori questa sera sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce chiuderà dalle 22 alle 6 di domani mattina il tratto tra l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa Vettore in direzione Gravellona Toce. Sempre sulla 26, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà anche il tratto tra Rona e Baveno in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
3: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia, sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti. In partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
2: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
4: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia.
2: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale è rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. 4 4 5.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Robbo, meglio di no.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per